Ta fuggna ma da di grute punti a raffini chi te ti pensa l'angia si lanta la minti grau e su con guarato basta la palle mini fa di una tic bello la palta in esan la palta uic taca tutti e mi tu disi dai di stai di basti dai mo halen ha casi ta si ta casi